Tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong, tanga di bong